0: disc of the day. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV. Buon vento.